biyar sito ake sauraro kan mita 94.6. Yanzu kuma lokacin da za a saurari wato zaben safe.

0: su daidai wannan lokaci a wannan fili na Dr. Ruwanu Suleiman da gwamnatin jihar Bauchi. Ana ci gaba da gudanar da wannan rabo na kayan abinci ƙarƙashin shirin nan na uwar gidan shugaban ƙasa da Olorunmi Tinubu, wanda uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa Hajiya Nana Tashin Shettima ta wakilce ta. A halin yanzu ‘yan rawan gargajiya da suke nan jihar Bauchi su ne suke gudanar da rawa irin na bare-bari, wanda sun yi shiga na bare-bari kuma suke gudanar da wannan rawa. Kamar yadda aka sani, rawan bare-bari rawa ne da ake yin shi a tafe kuma a hankali, wanda mazan sukan sanya manyan riguna da babban riga, sannan su mata sukan yana jikinsu da lutaya ko su yi amfani da manyan gyale, wanda a yayin da suke rantsawa sukan rinka banza wannan gyale. Su kuma maza sukan yi amfani da garan suna wanda suke banza ta. Kuma wannan rawa an yi shi ne domin a karrama ita Hajiya Nana Tashin Shettima, kasancewanta babbar bariya, domin a karrama ta a wannan da marabtanta a wannan jiha da ta zo domin kaddamar da wannan bada tallafi. Yayin da kuma har yanzu wa'inda aka mallaka musu waɗannan kayayyaki, kowa yake zaune a kan kayansa yana jiran lokacin da ita Hajiya Nana Tashin Shettima za ta zo ta kaddamar da wannan kaya domin su samu su ɗeba su tafi da shi gida. Sannan mata da suka yi da sufi daga ƙungiyoyi daban-daban, kamar yadda lokacin da aka ji ita uwar gidan gwamnan jiha ta yi jan hankali, kasancewa matan jam'iyyar APC su ma sun yi da sufi hannayensu rike da tsintsiya. Akwai kuma matan sauran party da su ma suka kasance. Kuma abin burgewa, abin sha'awa a wannan hali da ake ciki, dukkanin sauran jam'iyyu da suke gudanar da suke gwagwarmayar siyasa a nan jihar Bauchi suna daga cikin wa'inda za su ci gajiyar wannan shiri. Akwai na matan APC, akwai na matan wa'inda su ma duka an rayyaba waɗannan kaya da su, wa'inda kuma za su, akwai matan APM, akwai kuma matan TDP, sannan akwai waɗanda duka suna daga cikin waɗanda za su zama beneficiaries a wannan rabo wanda ya samu su cika jiya wannan shiri a wannan wanda yanzu zan sake komawa ga yin aiki gudanar da shugaban da wannan.
1: To, misaro da fatan kana jin daɗin kasancewa tare da biyar situwa kan mita 94.6, inda kuma muke kawo muku kai tsaye a yadda wato kayan tallafi da Renewed Hope Initiative ta shirya don ba masu bukata a nan dandalin Dr. Ruwanu Suleiman Adamu Square da ke gidan gwamnati. Kuma muna tare ne da abokiyar aiki Amina Umar da kuma Bashir Adamu.

tuma da la an gaishe da Zakir Nek da waƙar tasa ta kun ji dai da fatan dai Halima ma ta ji dai kuma tana tare da BRC a daidai wannan lokaci yanzu masu sauraron namu na gaba akwai Fainusa Yahuza to ta da fatan dai Fainusa tana sauraron BRC 2 FM a daidai wannan lokaci inda za mu sadaukar mata da waƙar Umar M Sharif mai sunan na baki soyayya to Fainusa an baki soyayya daga VRC.

Ga dai waya tana shigowa amma network yana hana mu dauka. To lambar wayar da ita ce 0806975597. Zan maimaita 0806975597, wato 0806975597.

0: Madalla. Mai sauraro, barkanmu da warhaka. Sannu ne kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ke yi ƙananan hukumomin wannan makon. Shirin da ke bayar irin ayyukan da ake gudanarwa a ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda 20, kama daga ayyukan gwamnatin tarayya, jiha da ma na ƙananan hukumomin daga shirin kansu. Baya ga zanta da shugabannin ƙananan hukumomin, zaɓuɓɓen majalisun jiha da ma na tarayya in hali ya samu, da kuma zaɓuɓɓen da ke kan ayyukan daga lokaci zuwa lokaci, shirin zai riƙa kai ziyara zuwa ƙananan hukumomin domin gane irin sa'ilin ayyukan da ake aiwatarwa da kuma zanta da al'ummar da aka yi musu aikin domin jin irin gamsuwar su ko aka san hakan.
1: Ya na da baba.